0: Questa notte ho sentito la tua mancanza come sete nel deserto. Ho allungato le mani nel buio, cercando un'ombra, un calore, un segno. Non ho trovato nulla. Eppure dentro di me eri più presente che mai. Forse l'amore è così. Non ha bisogno di corpo. Vive di assenza. Si nutre di desiderio. E io, assetato di te, mi scopro più vivo che mai.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: battere il cuore non dorme mai su Romantica.
1: E le stelle si accendono ad una come balle.

0: niente te.
1: Questa notte ho pensato alle tue assenze. Sono ferite sottili, linee scure che attraversano il mio cuore. Ma senza di esse non riconoscerei la gioia del tuo ritorno. Forse è questo l'amore. Soffrire il vuoto per celebrare la pienezza, accettare il silenzio per godere della voce, sopportare la distanza per credere nella vicinanza. E allora accolgo anche l'assenza, perché porta il tuo nome quanto la tua presenza.
2: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Siamo come si ama la luce che filtra da una persiana. Non illumina tutto, ma quel poco che rivela basta dare senso all'intera stanza. Così sei tu, un chiarore discreto, una presenza che non invade, ma che trasforma il mio mondo. Non ho bisogno che rischiari ogni cosa. Mi basta sapere che anche nelle mie ombre più fitte, tu ci sei.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ho camminato in una città deserta, con i passi che rimbombavano sulle pietre. Ogni eco mi riportava il tuo nome, come se la notte intera sapesse chi sei. Mi sono fermato davanti ad una finestra illuminata e ho immaginato te, china sul libro o persa nei tuoi pensieri. E ho sorriso, perché anche senza vederti sei già dentro ogni luce che incontro. Sei già dentro ogni attimo che vivo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: so lonely, baby.
1: Chiudi gli occhi e sogna. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Viaggiamo come si ama un viaggio notturno in treno. Il buio scorre fuori dal finestrino, le luci lontane lampeggiano e tutto sembra sospeso. Non so esattamente dove sto andando, ma so che la direzione sei tu. Ogni stazione che passo è un pensiero, ogni chilometro una speranza. Il viaggio potrebbe durare una vita e non mi peserebbe, perché ogni attimo che mi avvicina a te è già felicità.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La distanza non spegne l'amore, lo affina, lo rende più essenziale, più vero. Ti costringe a guardare oltre la pelle, a sentire con la memoria, con l'anima. Ci si manca, ci si scrive, ci si ritrova in sogni che diventano rifugi. L'amore lontano è fatto di pazienza, di attese che non si arrendono. E quando finalmente gli occhi si rivedono, ogni parola diventa superflua. Chi riesce ad amare così ha già vinto contro il tempo, perché la distanza misura i corpi, ma non i cuori.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La gratitudine è il contrario della fretta. Ti obbliga a fermarti, a guardare ciò che hai. È un esercizio di presenza. Ringraziare per un sorriso, per un caffè condiviso, per la vita che ti attraversa anche quando sembra piccola. La gratitudine allunga il tempo, perché ogni attimo riconosciuto diventa eterno. E quando impari a dire grazie, senza un motivo preciso, hai trovato la chiave della serenità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Perdere qualcuno è un terremoto silenzioso. Cambia il paesaggio dentro di te. All'inizio tutto è macerie, poi pian piano cresce erba nuova tra le crepe. Il dolore non scompare, si trasforma in memoria, in presenza invisibile. Chi abbiamo amato non ci lascia mai davvero. Vive nei gesti che ripetiamo, nelle parole che ci restano in bocca. E ogni volta che sorridiamo al suo ricordo, quel vuoto smette di far paura.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

Forse ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Indecisioni e valutazioni errate gettano una nota di discredito sulla vostra immagine professionale. Ridimensionate i toni e le aspettative, non cedete alle piccole tensioni. Toro, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che le stelle vi regalano, canalizzate le energie in modo positivo. Gemelli, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Cancro, qualcuno potrebbe mandarvi in tilt con atteggiamenti arroganti. Non rispondete con la stessa moneta. In amore è tempo di uscire allo scoperto e non temere più brutte figure. Leone, le contingenze impongono pazienza e umiltà, per cui abbassate la criniera, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Bilancia, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisione e senza più tentennamenti. L'esitazione non vi fa onore. Scorpione, per migliorare la vostra visibilità non trascurate le pubbliche relazioni. Nel rapporto a due, complicità e feeling in ascesa, in una serata che sembra fatta apposta per i chiarimenti. Sagittario, oggi la fortuna si ricorda di voi ed elargisce qualche entrata extra. Potete concedervi qualche strappo alle regole. La riservatezza non è il vostro forte, però. Capricorno, se cercate o volete cambiare impiego, prendete contatti, spulciate le inserzioni, promuovete la vostra immagine senza lesinare gli sforzi. Acquario, ogni tanto anche a voi piace sentirvi un po' vittime, ma pensateci bene. Con il partner tutti i litigi di questi ultimi tempi forse sono anche un po' colpa vostra. Pesci, potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità e operare dei cambiamenti. L'amore vi ha eletto suoi beniamini. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: poi non hai avuto più il coraggio.
1: È stata solo la paura di non sentirmi più sicura.

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro bocca di rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo, con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera. La notizia un po' originale non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca vola veloce di bocca in bocca. E alla stazione successiva molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore. Persino il parroco che non disprezza fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza la vuole accanto in processione. E con la Vergine in prima fila e bocca di rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese l'amore sacro e l'amor profano.
4: Sei su Romantica, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: Sempre più Romantica Radio, Bruno da Tramutola.
1: Romantica, una radio meravigliosa che fa sognare grandi e piccoli. Chi l'ascolta non la lascerà mai più.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Indecisioni e valutazioni errate gettano una nota di discredito sulla vostra immagine professionale. Ridimensionate i toni e le aspettative, non cedete alle piccole tensioni. Toro, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che le stelle vi regalano, canalizzate le energie in modo positivo. Gemelli, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Cancro, qualcuno potrebbe mandarvi in tilt con atteggiamenti arroganti. Non rispondete con la stessa moneta. In amore è tempo di uscire allo scoperto e non temere più brutte figure. Leone, le contingenze impongono pazienza e umiltà, per cui abbassate la criniera, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Bilancia, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisione e senza più tentennamenti. L'esitazione non vi fa onore. Scorpione, per migliorare la vostra visibilità non trascurate le pubbliche relazioni. Nel rapporto a due, complicità e feeling in ascesa, in una serata che sembra fatta apposta per i chiarimenti. Sagittario, oggi la fortuna si ricorda di voi ed elargisce qualche entrata extra. Potete concedervi qualche strappo alle regole. La riservatezza non è il vostro forte, però. Capricorno, se cercate o volete cambiare impiego, prendete contatti, spulciate le inserzioni, promuovete la vostra immagine senza lesinare gli sforzi. Acquario, ogni tanto anche a voi piace sentirvi un po' vittime, ma pensateci bene. Con il partner tutti i litigi di questi ultimi tempi forse sono anche un po' colpa vostra. Pesci, potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità e operare dei cambiamenti. L'amore vi ha eletto suoi beniamini. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: 1878 sa di felicità.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: Ti avevo detto dal primo appuntamento, e non porta nessuna pista a te. Invece monofrat, na soro non pot, solano.

cosa faresti se aspettassi un bambino ed una fossetta giocava sul tuo viso? Così con due fili di ferro appena piegati.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

Antica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Salve Giacomo da Firenze, complimenti per la trasmissione, per me fa sentire l'anima su con un dito vicino al cielo. Ciao ciao!
1: Con simpatia un saluto a Romantica Radio da tutti gli ortolani di Bellizzi Salerno. Ciao a tutti ragazzi, bravissimi, ci tenete compagnia veramente con piacere.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: 178 sa di felicità.
1: Mi piaci.
0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon venerdì a tutti da Roberto, eccoci al 26 giugno 2026 e a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo dall'Ariete. Indecisioni e valutazioni errate gettano una nota di discredito sulla vostra immagine professionale. Ridimensionate i toni e le aspettative, non cedete alle piccole tensioni. Toro, intorno a voi tutto sembra muoversi favorevolmente. Sfruttate le opportunità che le stelle vi regalano, canalizzate le energie in modo positivo. Gemelli, alcune questioni lasciate in sospeso vi tengono in pugno e non trovate il modo per risolverle una volta per tutte? Lasciatevi aiutare da un amico. Cancro, qualcuno potrebbe mandarvi in tilt con atteggiamenti arroganti. Non rispondete con la stessa moneta. In amore è tempo di uscire allo scoperto e non temere più brutte figure. Leone, le contingenze impongono pazienza e umiltà, per cui abbassate la criniera, mettete a frutto il senso pratico e date prova di credibilità. Vergine, con entusiasmo e grinta affrontate doveri e progetti. Una volta tanto siete pronti a mettervi in gioco senza riserve. Progressi lenti, ma sicuri. Bilancia, forse è venuto il momento di non restare con le mani in mano, ma di afferrare le redini della vostra vita con decisione e senza più tentennamenti. L'esitazione non vi fa onore. Scorpione, per migliorare la vostra visibilità non trascurate le pubbliche relazioni. Nel rapporto a due, complicità e feeling in ascesa, in una serata che sembra fatta apposta per i chiarimenti. Sagittario, oggi la fortuna si ricorda di voi ed elargisce qualche entrata extra. Potete concedervi qualche strappo alle regole. La riservatezza non è il vostro forte, però. Capricorno, se cercate o volete cambiare impiego, prendete contatti, spulciate le inserzioni, promuovete la vostra immagine senza lesinare gli sforzi. Acquario, ogni tanto anche a voi piace sentirvi un po' vittime, ma pensateci bene, con il partner tutti i litigi di questi ultimi tempi forse sono anche un po' colpa vostra. Pesci, potrete mettere a frutto la vostra professionalità per fare un salto di qualità e operare dei cambiamenti. L'amore vi ha eletto suoi beniamini. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli appuntamenti del weekend. Da Roberto, buon venerdì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Romantica News.
2: Buongiorno da redazione. È di almeno 235 morti, oltre 46.000 dispersi, l'ultimo bilancio del devastante terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime accertate anche un italo-venezuelano. La presidente ad interim Rodriguez ha confermato il prossimo arrivo di soccorritori internazionali. In viaggio anche un team della protezione civile italiana con 40 vigili del fuoco. Alta tensione tra Roma e Teheran dopo le parole di Rutte col ministero degli esteri iraniano che accusa Italia e Romania di essere complici della guerra di Trump. Meloni ha ribadito che l'Italia non ha partecipato al conflitto. Tajani ha assicurato che Roma non ha autorizzato l'uso delle basi per azioni di guerra contro l'Iran. Sono diventate definitive le condanne del processo per la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 in cui persero la vita 32 persone e centinaia rimasero ferite. L'hanno deciso i giudici della quarta sezione penale di Cassazione che hanno confermato i 5 anni per l'ex DDFS RFI Mauro Moretti e le condanne per gli altri 10 imputati. Italia ancora alle prese con l'afa, ma anche con la pioggia. Oggi si aggiunge Genova e salgono a 18 le città da bollino rosso per il caldo. Afa killer in Europa, in Spagna tra domenica e mercoledì decessi legati al caldo sono stati 212. I mondiali americani, l'Ecuador batte la Germania e si qualifica ai 16esimi di finale, mentre la vittoria della Costa d'Avorio contro Curaçao permette agli africani di piazzarsi al secondo posto del girone E. Al prossimo turno anche Olanda, Svezia, Giappone e Australia. La Turchia di Montella saluta il mondiale battendo 3-2 gli USA. È tutto, a più tardi, tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica. Mamma, quanto ti voglio bene, non lo puoi immaginare quanto. Io la mattina non faccio altro, sento la tua musica, mi stai vicino tutta la giornata. Buona giornata anche a te.
1: Ciao Romantica Radio, sono Angela Di Melito di Napoli, uno speciale saluto a tutto lo staff di Romantica Radio, con te e sempre con te. Baccioni, ciao!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La vede troppo scossa ormai, la prego e penso fra di me.

Ti ho costruita donna piano piano, sperando di poterti avere sempre.

0: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Va ora in onda A Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.
2: Carina, diventi tutti i giorni più carina, ma in fondo resti sempre una bambina che non conosce il dolce gioco dell'amore. Graziosa, nessuna donna al mondo più graziosa, perché la tua boccuccia deliziosa, se vuole un bacio, non ha il coraggio di mentire. Carina, allegra e spensierata, sei carina, ma con il

0: e lo swing continua su Romantica Radio.
1: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata, era piccola, piccola, piccola, così. Hai guardato, hai taciuto, ho pensato beh, sono piaciuto, era piccola, piccola, piccola, secco.

Latte, burro, marmellate, pere, pecora, pecora, pecora, cose. Che cretino sono stato, anche il gatto mai venduto. Pere, pecora, pecora, pecora, pecora.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Usciamo dallo spazio A Tutto Swing, che tornerà anche più tardi, per andare subito a celebrare un personaggio famoso nato in passato proprio in questa data, il 26 di giugno. Abbiamo già citato il nostro Benny Ronca, per cui stavolta andiamo al 1950, quando nasce l'attore, cabarettista e musicista Umberto Smaila, per tanti anni anche parte dei Gatti di Vicolo Miracoli, personaggio dalla simpatia e bravura travolgenti. Travolgente sarà anche la nostra musica, lo scopriamo subito, e tra poco ci sarà Ragazzo Fragile di Laura Luca. Subito andiamo a Sanremo 85 con Chiamalo Amore di Gigliola Cinquetti.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: I nostri giri di giostra nel tempo passato continuano, questa volta rivivendo insieme un evento speciale accaduto in passato proprio

quest'oggi, sempre il 26 di giugno, e andiamo all'anno 1819, quando viene brevettata la bicicletta, e perché in realtà prima esisteva il velocipede. E noi velocipedissimi andiamo a mettere su le prossime canzoni romantiche, le più belle canzoni d'amore, quelle che suonano solo da noi qui su Romantica Radio. Beh, stanno per arrivare due grandi classici, perché avremo Il cuore matto di Little Tony e subito l'artista più amata da Burt Bacharach con un piccolo gioiello, Dionne Warwick. La prossima è Do You Know the Way to San Jose.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: sempre più Romantica Radio, Bruno da Tramutola.
1: Ciao Romantica Radio, sono Giuseppe da Sapri, lavoro al computer tutto il giorno e sento a voi come sottofondo, siete fantastici, grazie per tutto questo.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

sei un tiranno che non ha nessuna sensibilità. Però, malgrado ciò che so, tu sei mia amore, ed è perciò che basta poco per tentare adesso di ricominciare, per dimagrire un po' di sporco, resta allo specchio un po' di più e poi sorridi e finirà l'aria di gelo intorno a te. Invece che tu mi detesti e fuggi come dalla peste, prova a tornare.

Grazie ancora ai nostri ascoltatori romantici che mandano i loro vocali per farli ascoltare nello spazio Ciao Romantica, come è accaduto poco fa. Se volete anche voi potete entrare in quello spazio mandando il vostro messaggio vocale al 331 240 78 78. Intanto andiamo a rivivere un altro accadimento speciale avvenuto il 26 di giugno come oggi, e stavolta andiamo all'anno 1964, quando i Beatles pubblicano in America l'album A Hard Day's Night, che era anche la colonna sonora dell'omonimo film. Se non l'avete mai visto, vi consiglio di andare a recuperarlo, perché era davvero molto divertente e godibile, come lo è sempre la nostra musica. Tra poco torneremo al 1979 con una canzone, un album in cui Riccardo Cocciante si impossessava di tutto, perché c'era la sua voce, i suoi cori, il pianoforte, gli arrangiamenti, ha fatto davvero di tutto, e ascolteremo Io canto e subito Raffaella Carrà con Ci vediamo domani.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Siamo sempre con voi, pronti ad arrivare fino a mezzogiorno. Apriamo una nuova ora insieme. E allora ancora buongiorno, buon venerdì, buon prossimo fine settimana ad Ornella Rauccio, da Simone Serpone che è in regia, da tutti noi di Romantica Radio. Chi saluto tra quelli che scrivono al 331-240-7878? Questa volta è il tocca a Giovanni da Milano, che scrive: da quando ascolto Romantica riesco a sopportare il traffico infernale, vi adoro. Ma noi adoriamo te. E allora, velocità da crociera, quella è obbligatoria nel traffico, anzi a passo d'uomo, però con la musica di Romantica Radio davvero si può addolcire quel momento che può essere snervante in tanti casi. E allora vi dedichiamo le prossime canzoni, lo facciamo non solo per Giovanni, ma anche le dedichiamo a tutti quelli che in questo momento, a qualunque titolo, si trovano nel traffico, in qualunque punto d'Italia e del mondo. E sta per arrivare Roberto Soffici con Invece Adesso, subito dal 1987 un grintoso Nino Buonocore con Se fossi in te.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: 878 sa di felicità. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia a 799 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisogna

Ma sai che oggi che è venerdì io vorrei salutare in particolare tutti coloro che dovranno lavorare durante il weekend, perché si parla tanto del fine settimana, del relax, ma sono tanti quelli che invece anche nel fine settimana saranno impegnati. Mi riferisco a tante categorie, poi magari me ne suggerirete qualcuna al 331 240 78 78, ma tutti quelli della ristorazione, tutti quelli che si occupano di turismo, tutti quelli che accompagnano il divertimento e il relax degli altri. E allora dai, a loro diamo la possibilità con la musica romantica di rilassarsi al pensiero di lavorare, ma insieme a noi. E arriverà tra poco Fred Buongusto con la versione italiana di una canzone che apparteneva a Santa Esmeralda, dal titolo You're My Everything del 77, in italiano diventò Bruttissima Bellissima. E subito Roberta Fleck con The Closer I Get to You.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Almeno 235 morti, oltre 4.000 feriti, 50.000 dispersi e il drammatico bilancio provvisorio del violento terremoto che ha colpito il Venezuela. Le operazioni di soccorso proseguono mentre molte persone risultano ancora intrappolate sotto le macerie. Squadre di soccorso da tutto il mondo si stanno mobilitando e si moltiplicano le promesse di aiuti esteri. Italia e Francia rilanciano una collaborazione bilaterale al termine del vertice d'Antibes. Meloni e Macron rivendicano la solidità di un partenariato indispensabile per il futuro dell'Europa. Francia e Italia sono partner naturali, dice il capo dell'Eliseo, aggiungendo che i due paesi intendono lanciare una coalizione su un meccanismo post-Unifil. Il caldo record continua a sferzare l'Europa e l'Italia con temperature al suolo che secondo l'ESA in alcune zone raggiungono i 55 gradi. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Lo stop alla vendita di biglietti d'ingresso per gli Uffizi proseguirà fino a domenica. Ancora vittime sulle strade italiane, una donna e due uomini sono morti dopo che l'auto su cui stavano viaggiando è uscita di strada. È caduto in provincia di Foggia lungo la statale 89. A Milano invece un cittadino ucraino 37enne ha travolto un motociclista riducendolo in fin di vita e un pedone, anche lui gravissimo, poi è fuggito senza prestare soccorso. Oggi alle 11 è in programma il sorteggio di Wimbledon. Jannik Sinner, campione in carica, guiderà il seeding, ma tra le teste di serie ci sono altri tre italiani, Cobolli, Darderi e Arnaldi. È tutto, più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Grazie alla redazione per le news. Quali saranno gli appuntamenti imminenti qui su Romantica Radio? Eminenti qui su Romantica Radio. Sta per tornare lo spazio La mia banda suona il rock, dove sapete che scopriamo, riscopriamo la storia di gruppi italiani o internazionali che abbiano fatto appunto la storia della musica. In questo caso resteremo in Italia con Equipe 84. E poi tra un po' ci sarà anche l'indovinello musicale in E ora continua tu, quindi cominciate a concentrarvi come il pomodoro concentrato e siate pronti e veloci dopo a darmi una risposta giusta. E giusta è la musica che sta per arrivare, e tra poco andremo al 1976 con Fiorella Mannoia e una canzone tra i cui autori c'era anche Geppi & Geppi, e dal titolo Piccolo. Subito c'è Per noi di Fiordaliso.

la mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: Tra le band italiane non possiamo non annoverare l'Equipe 84, fondata a Modena nel 1964 da Maurizio Vandelli, Victor Sogliani, Franco Ceccarelli e Alfio Cantarella. È stata una colonna portante del beat italiano. Nati dall'unione di Giovani Leoni e Paolo e i Gatti, il nucleo si forma a Modena, con legami artistici iniziali anche con Francesco Guccini. Con la voce di Maurizio Vandelli, soprannominato il Principe, la band domina le classifiche con un sound influenzato da Beatles e folk rock, grazie a brani come Io ho in mente te e Nel cuore e nell'anima.

0: Tra il 1969 e 1971 possiamo certamente datare un momento di maggiore evoluzione. In particolare nel 1970 pubblicano l'album Id, ritenuto tra i migliori del pop rock italiano. Il gruppo originale si scioglie nel 1979. Successivamente si sono avute formazioni come la nuova Equipe 84 e progetti portati avanti da Ceccarelli e Sogliani fino alla scomparsa di quest'ultimo nel 1995. Curiosità: il nome della band fu ideato probabilmente da Pier Farri con l'intento di evocare un sapore internazionale, Equipe. Il numero 84 è invece legato a diverse leggende. Secondo le riviste dell'epoca, era la somma dell'età dei componenti.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: È vero, romantica è il dolce antidoto ad ogni tipo di stress. Riequilibria le emozioni, il sentire soffocato dalle cose ed aspetti da affrontare quotidianamente. Grazie, romantica.
1: Ciao romantica, che bello la mattina alzarsi e dire Alexa, riproduci Romantica Radio, sentire le vostre belle canzoni che mi fa tanta compagnia. Grazie, grazie, grazie, sempre grazie di esistere. Ormai fate parte della mia vita. Ciao, Dora da Fratta Maggiore. Ciao, ciao.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
4: Già dal venerdì mattina, come vi avevo preannunciato, torna la Summer Edition di E ora continua tu. E adesso dovrete essere, come vi dicevo, molto attenti, recuperare la vostra memoria musicale, perché io sto per dirvi una famosa strofa di una canzone senza completarla. Il primo che la continuerà scrivendo la parte mancante corretta al 331-240-70 conquisterà uno dei nostri gadget. Pronti? Allora, Tullio De Piscopo cantava "Scivola come un'onda libera" e poi come continua la strofa? E ora continua tu, 331-240-7878.
3: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!

0: L'878 sa di felicità. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Bentrovati, sono sempre qua, non mi sposto di un millimetro perché resto con voi fino a mezzogiorno. Ancora bentrovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio, e posso salutare adesso un altro tra quelli che scrivono al 331-240-7878. Grazie a tutti, non smettete mai di farlo perché sono troppo felice di ricevere tutti i vostri contributi. Dai, saluto Marco da Foggia, da Fuggia si direbbe. Mi insegnate i dialetti del vostro posto? Io sono così curiosa, vorrei impararli tutti. Vabbè, Marco scrive: grazie Romantica, se tu non ci fossi non ascolterei la musica. Ma che carino, dai, allora ascoltala sempre, resta con noi. Anzi, stanno per arrivare da Sanremo 93 Camaleonti, Dick Dick e Maurizio Vandelli e il loro spirito nostalgico in Come passa il tempo, e subito Loredana Bertè, la prossima è E la luna bussò.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ancora una volta siamo andati a Tutto Swing con la nostra collection, ma adesso è il momento di andare un po' in giro per il mondo a scoprire che, come si diceva una volta, c'era una telenovela, credo, che si chiamava Anche i ricchi piangono, nel senso che anche i personaggi che oggi vediamo fortunati, ricchi e famosi, hanno avuto in molti casi degli esordi e dei primi momenti molto difficili, molto duri anche. Allora, per esempio, ricordo che Ed Sheeran, che adesso è famosissimo, ricchissimo, si faceva ospitare sui divani degli amici perché non aveva dove andare a dormire. E pensate che anche Bruno Mars, che anche lui è un personaggio adesso famosissimo e ricchissimo, nei primi anni in cui si era trasferito a Los Angeles si manteneva con il poker, che non è una cosa edificante, però capisco, insomma, che in quel momento ne avesse bisogno, e poi adesso chiaramente non ne ha bisogno più. Noi abbiamo bisogno di musica romantica e sta per arrivare dal 77 Lucio Battisti la modernità del giro di basso di questa canzone. È sconcertante ancora oggi. Amarsi un po' e subito Se ti va di Francesco Calabrese.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: So che in tanti sono in fremente attesa della soluzione all'indovinello musicale che vi ho posto prima in E ora continua tu. Vi dico che tra poco vi svelerò la soluzione, però intanto voglio ricordarvi l'appuntamento di questo pomeriggio, come ogni venerdì pomeriggio, con Senti chi ci ascolta dalle 17 nello spazio con Lucio Belmonte, che è con voi tutti i giorni dalle 15 alle 18, dal lunedì al venerdì. Se siete curiosi di conoscere uno degli ascoltatori dei Romantici di Romantica Radio, e allora oggi pomeriggio avrete facoltà di farlo, e se volete essere voi protagonisti, prenotatevi, fate la vostra richiesta di partecipazione al 331 240 78 78. E adesso aspettiamo di ascoltare Wes e Dorighezzi con Era. Subito ci concediamo dal 69 Nada e il suo cuore stanco.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siete la prova che le storie d'amore finiscono, altre prendono strade improbabili, ma il cuore continua imperterrito a timbrare il cartellino. E con la vostra musica non salta mai un turno, persino quando ha qualche cicatrice trova sempre il ritmo giusto. Anna da Cava dei Tirreni.
1: I miei viaggi in macchina sono più felici e gioiosi con le tue grandi canzoni. Grazie di esistere, Romantica Radio. Angelo da Marcianise.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantico.

essere mia, un'attesa pari a un'agonia. Molte volte vorrei dirti no, ma poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho.

le tue che sanno tutto, ogni angolo di me. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, io lo so e ci sto, male che mi vada avrò tutto.

0: adesso sì che prima di andare via è arrivato il momento di svelarvi la soluzione all'indovinello musicale di E ora continua tu di prima. Vi dico che le parole che mancavano erano ti porta via. Complimenti a chi è stato così veloce e bravo da conquistare subito uno dei gadget di Romantica Radio, per chi non ce l'avesse fatta. Tranquilli, ci saranno altri appuntamenti e poi c'è sempre la sezione shop online al nostro sito romanticaradio.it, dove trovate tutti i gadget ufficiali di Romantica Radio. Allora, mentre Marco Tregi è arrivato dicendomi non essere attaccata alla poltrona, non lo sarò, tranquillo, perché ti cedo il posto e da mezzogiorno alle 15 ci sarà lui con voi. Anzi, sarò attaccata forse al divano in questo fine settimana, ma quello di casa mia. Prima di andare via ascoltiamo Bottega dell'Arte dal 75 con Come due bambini e subito un'amica di Franco Simone, Ornella Ruccio. Grazie a tutti, buon fine settimana, ci ritroviamo dal lunedì mattina sempre qui su Romantica Radio dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

oltre il nostro Igino che canta e i vostri applausi che arrivano, beh, sono pieno di gioia nell'iniziare la trasmissione di oggi, che è quella che conclude poi la settimana, giusto? Oggi è venerdì 26 giugno 2026. Buongiorno a tutti voi dalla voce di Marco Tre, buongiorno anche a Simone Serpone che ha la parte tecnica anche oggi di là in regia, insieme a Verdiana, ad Alessandra e poi a Ersilia, eccole lì, ciao, buongiorno. E poi fatemi salutare la mia amica e collega Ornella Rauccio, che è stata con voi fino a poco fa, già è fuggita per vivere il suo weekend, mare, montagna, lei è una girandolona con la G maiuscola proprio. E una cosa assolutamente da non dimenticare, quella di oggi, è che è il compleanno di una delle voci qui di Romantic Radio, che vi porta compagnia il sabato e la domenica dalle 6 alle 9. Lui si fa le alzatacce del weekend, povero Benny, ma oggi è il suo compleanno. Tanti auguri Benny Ronca, oggi festeggia 95 anni e 95 candeline. Ti piacerebbe, vero? Essere così in forma. Va bene, insomma, a lui dedico la trasmissione di oggi. Partiamo con Pierangelo Bertoli per Dirti T'amo e subito Anna Oxa, Senza di me. Buon ascolto con Romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio.

altro giro di canzoni per voi. Tra un po' ascolterete Gilbert O'Sullivan in Claire, ma subito il super molleggiato Adriano Celentano con Fumo negli occhi, canzone che ormai sapete, no? Smoke is in your eyes, che è stata incisa nel 58, se non mi sbaglio, dai Platters, che dominò le classifiche mondiali e inclusa anche l'Italia per molte settimane. Dovete sapere che questa canzone in italiano è stata scritta da Mogol. Mogol che già aveva utilizzato queste parole di questa canzone proprio per la giovanissima Giusy Romeo, che avrebbe poi intrapreso la carriera col nome di Giuni Russo nel 1969. Pensate un po'. Questo pezzo che ascolteremo di Adriano Celentano è stato anche colonna sonora del film Lui è peggio di me con Renato Pozzetto. Lo riascoltiamo in Fumo negli occhi.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Bentrovati dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate finora ammontano invece a 235. Alla Guaira si scava a mani nude. Questa mattina partono alcune squadre di vigili del fuoco italiani nell'ambito degli aiuti internazionali. È stato condannato al carcere a vita il 51enne autore della strage con l'auto sulla folla al mercatino di Natale a Magdeburgo. Il tribunale ha accolto la richiesta dei PM vista

0: La particolare gravità del crimine. L'attacco è avvenuto il 20 dicembre 2024. L'uomo provocò la morte di 6 persone e il ferimento di altre 300. La guerra non è mai degna dell'uomo, lo ha detto Papa Leone nell'omelia della messa a San Pietro, che di fatto ha aperto il consistorio straordinario. La prima sessione di lavori con i cardinali è stata dedicata proprio alla situazione internazionale e ai conflitti attualmente aperti. È un venerdì da bollino rosso per 18 città italiane, quello di oggi, ma anche di allerta gialla per temporali in 5 regioni. Intanto in Europa per l'afa muoiono decine di persone. In Francia un bimbo di 3 anni è deceduto in auto e il governo ha disposto lo stop alla vendita di alcolici a Parigi. In Spagna i decessi per caldo ammontano a 212. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Microsoft per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull'aumento del prezzo di abbonamento al servizio Microsoft 365. Queste, afferma l'AGCOM in una nota, sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Grazie alla nostra redazione, ma non ho sentito una notizia importante, che oggi è il compleanno di Benny Ronca, stasera grandi festeggiamenti qui in radio. Ah, ci sarò anche io. Adesso invece ci ascoltiamo la musica di Roberto Carlos con Frammenti, e subito dopo la mia banda suona il rock. Oggi, cari miei, solo qui su Romantica Radio ascoltiamo la premiata Forneria Marconi, la PFM che ritorna proprio in questo segmento che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it. Abbiamo ora la voce di Neck con In Te.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: La premiata Forneria Marconi, o semplicemente PFM, è il più famoso gruppo rock progressivo italiano. Formatosi a Milano nel 1970 su iniziativa di Franco Mussida, Flavio Premoli, Mauro Pagani, Giorgio Piazza e Franza Di Cioccio. Proprio quest'ultimo suggerì il nome, prendendo spunto dall'insegna di una panetteria. Nati dall'esperienza di musicisti turnisti, si distinguono per un sound originale che fonde rock, jazz e musica classica. Tra il 71 e il 72 escono gli album Storia di un minuto e Per un amico, capolavori del rock progressive italiano che includono brani iconici come Impressioni di settembre.

0: sotto l'etichetta Manticore, pubblicano album in inglese e intraprendono tour mondiali diventando noti all'estero, specialmente negli Stati Uniti, come portavoce dello Spaghetti Rock. Celebre è il sodalizio artistico con Fabrizio De André nel 1979, che ha portato alla creazione di Fabrizio De André e PFM in concerto. Nonostante i numerosi cambi di formazione nel corso dei decenni, la PFM ha continuato a produrre musica e a esibirsi dal vivo, mantenendo il progressive come matrice stilistica, unendo l'abilità tecnica a una spiccata vena melodica, rendendo il rock progressivo accessibile e riconoscibile in Italia e nel mondo.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Il buongiorno inizia con una tazzina di caffè, con Romantica Radio, romantica come a me. Un saluto a tutti quanti da Rosa.
1: Ciao Romantica Radio, beh, io vi ascolto perché mettete della musica bellissima, mi fate tornare nel passato, ma mi fate anche sognare. E poi voi siete bravi, sapete fare il vostro lavoro e mi tenete compagnia. Ciao da Alessandra.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

voglio raccontarvi oggi di un fatto accaduto qualche giorno fa sull'autostrada Napoli-Salerno. Alcune vetture hanno frenato bruscamente, altre hanno evitato una traiettoria per evitare tamponamenti a catena. Grazie al cielo non è accaduto nulla, ma di questo ne parlerò tra un po' durante la nostra trasmissione. Sorrido, sì, sorrido perché è un fatto particolare. Adesso abbiamo Raff con Due ma subito Rossano, Il mondo in bianco e nero. Riascoltiamolo.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Tanti modi per ascoltare Romantica Radio, ovunque voi andiate su romanticaradio.it o attraverso gli smart speaker preferiti, e poi in FM, sul DAB, sul canale 788 della televisione in Campania, nel Lazio e in Calabria, insomma seguirci in tanti modi. E salutiamo i nostri amici, ci sono Michele da Sarno, siete l'unica radio che ascolto dalla mattina alla sera, bene, ci fa piacere. Anna da Mesagne in provincia di Brindisi, momenti sereni che vivo con voi accompagnati dalla vostra musica. E mentre invece in cucina, Laura da Verona che scrive: buongiorno, sto facendo un pranzetto coi fiocchi. E allora a Verona verremo, cara Laura, per scoprire cosa stai preparando. Ah, vi lascio insieme a Vasco Rossi, una canzone per te, anzi per voi. Tra un po' Rod Stewart in Sailing.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozioni.
4: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Allora, vi dicevo di questo fatto che è accaduto una quindicina di giorni fa nell'autostrada Napoli-Salerno. Ci sono stati degli attimi di panico. Gli automobilisti hanno segnalato alle autorità un'auto che procedeva contromano la carreggiata in direzione Napoli. Alcune vetture hanno frenato, altre hanno evitato la traiettoria appunto per evitare questi scontri. Per un caso fortuito non è accaduto nulla, anche perché è intervenuta una civetta della polizia stradale che ha rilevato l'automobile, e a sorpresa a bordo di questa Panda c'era una suora un po' in stato confusionale che, secondo quanto riferito, stava ascoltando il rosario alla radio. Infatti la religiosa ha dichiarato molto spontaneamente agli agenti che era concentrata sulle preghiere, che si era un po' distratta non rendendosi conto di quello che stava per accadere. A questo punto vi dico che sarà meglio ascoltare Romantica Radio, così eviterete incidenti di percorso, va bene? E vi lascio, a proposito, con la musica del passato: Bruno Lauzi, Il tuo amore, e Peppino Di Capri con Non lo faccio più.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Amiche e amici, rimanete incollati su Romantica Radio perché tra un po' si gioca a E ora continua tu, quindi 331-240-7878. Preparatevi, memorizzate sul vostro telefonino il numero di WhatsApp di Romantica Radio. Adesso due gruppi degli anni 70 che hanno fatto veramente furor di popolo quando si ascoltavano. Chi li chiamava Collage, io li chiamo Collage, i ragazzi che si amano, ma subito il Giardino dei Semplici con M'innamorai. Rimanete con noi.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao, sono Angela da Salerno, vi ascolto da un bel po' di tempo e siete fantastici.
1: Ciao Romantica, vi ascolto dal 2022, vi ascolto a Milano dove risiedo e siete sempre fantastici. Vi voglio bene, continuate sempre così e buon lavoro.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Accendete la vostra radio stasera alle 21 insieme a Roberto Malvagia, perché si parla di estate, delle canzoni che facevano iniziare proprio ufficialmente l'estate. I jukebox, le autoradio, le cassette, i CD masterizzati che si vendevano a per strada, le playlist che hanno dato voce a intere stagioni della vita. Se ne parlerà dalle 21 insieme a Robertino fino alle ore 24. Vi aspettiamo. I Nomadi con Un Giorno Insieme, subito! Vi regalo un bel sorriso insieme a Drupi.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Simone, ma quando arriva il nostro gioco? Lo sto aspettando con ansia. Voglio far partire uno dei nostri gadget a uno dei nostri ascoltatori o ascoltatrici, chissà chi arriverà prima. Ma adesso musica con gli alunni del sole, una come te. Ma subito ascoltiamo Orlando Johnson dal passato con Il sole canta. Queste sono le canzoni d'amore, il ricordo, le emozioni da ascoltare senza limiti, perché Romantica Radio, lo dico sempre, non va a benzina. Ne potete ascoltare quanta ne volete.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellavate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Eccoli i nostri giocherelloni del venerdì, sabato e domenica. E come sapete, il nostro appuntamento con E ora continua tu. Mettetevi in gioco. Io ora vi dirò una famosa strofa di una canzone altrettanto famosa, senza però completarla. Il primo che continua scrivendo la parte mancante corretta al 331-240-7878 conquista uno dei nostri gadget. Allora, siete pronti? Attenzione, perché Lucio Dalla cantava "Vita in te ci credo, le nebbie, come termina la strofa? E ora continua tu. 331-240-7878, dai che è facile, vi aspetto.
0: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Non era assolutamente difficile questo pezzo che cantava Lucio Dalla insieme a Gianni Morandi, Vita in te, ci credo, le nebbie si diradano, era la risposta esatta, si diradano. Quindi chi prima è arrivato al 331-240-7878 verrà ricontattato dalla nostra redazione. Se non ascolterete questo invito, beh, potete riprovare nelle prossime edizioni anche domani e domenica. Vi aspettiamo. Siamo ancora una volta in E ora continua tu. Gino Paoli con Sapore di sale.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica, vi mando un caro saluto, vi ascolto sempre. Viaggio da Montesano. Sidu Grues.
1: Salve Romantica, sei grande, Vincenzo da Marcianise.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E anche per questo ultimo venerdì del mese di giugno, beh, ce ne andiamo guatti guatti piano piano a trascorrere il nostro weekend. Grazie Simone Serpone che cede il posto a Camilla De Vivo, io invece cedo il posto a Lucio Belmonte che sarà con voi fino alle 18 e poi dalle 17, come sapete, senti chi ci ascolta come ogni venerdì, quindi sarete i protagonisti proprio voi, amici ascoltatori e ascoltatrici. A proposito di Lucio Dalla che abbiamo nominato prima, vogliamo concludere con lui La casa in riva al mare e subito dopo Cocciante con L'onda. Noi ci risentiamo lunedì. Una buona domenica da Marco Tre. Ciao.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

avete sentito benissimo, anche per oggi siamo belli puntuali per il nostro appuntamento con il pomeriggio di Romantica Radio, la voce di Lucio Belmonte, anche oggi venerdì puntatona insieme fino alle 18. Perché una puntatona? Vi spiego subito, perché tra poco c'è l'appuntamento con Ora Continua Tu, che vi dà l'opportunità di poter ricevere a casa vostra i nostri gadget di Romantica Radio, e poi naturalmente, come sapete, ogni venerdì tra le 17 e le 18 voi protagonisti con il nostro appuntamento Senti Chi Ci Ascolta. Grazie comunque nel frattempo a mio amico Marco Tre, che vi ha fatto compagnia fino a qualche minuto fa. Marco torna lunedì, perché poi nel frattempo c'è il nostro romantico weekend. Bene, allora anche per oggi cominciamo naturalmente con Stefano Sani, complimenti, e subito Gianni Bella, Io Canto e Tu.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Avete sentito la nostra compilation A Tutto Swing? Bella, vero? Ma del resto, insomma, molti di voi hanno così espresso il loro apprezzamento per questo spazio di Romantica Radio. Ormai siamo in estate, 26 di giugno, e quindi si parla, anche perché siamo là proprio con il weekend dietro l'angolo, di vacanze. Finalmente si comincia a parlare di relax, e oggi voglio così un po' soffermarmi su quelli che sono i famosi travel trend. Che cosa sono i travel trend? Sono quelle tendenze che risultano più interessanti per gli utenti durante questo periodo, nel senso che ci sono delle parole o delle esigenze che mostrano gli utenti e cercano su Google quali sono le cose più ricercate, i trend di quest'estate del 2026. Ne parliamo tra poco. Prima vi faccio ascoltare La mano del Signore di Little Tony e partiamo con Solo un'idea, la canzone di Alice.

0: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
1: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Oltre 50.000 persone risultano ancora disperse dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela nella notte tra mercoledì e giovedì. Le vittime accertate sono 589, 2.890 i feriti. Alla Gaira si scava a mani nude. Le squadre di soccorso sono poche e male attrezzate. Lo denunciano tanti parenti delle persone intrappolate. Dopo la decisione della Cassazione che ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, Mauro Moretti è in carcere. L'ex AD di FS e RFI si è costituito nella serata di ieri. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Queste le parole di Moretti. Un uomo di 45 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario e portato in carcere per la morte di Giovanni Amenta, il 74enne deceduto nell'incendio del suo appartamento dopo le 3 di ieri notte a Lomazzo, in provincia di Como. 15 residenti dei 7 appartamenti dello stabile sono stati evacuati. Un operaio 50enne è morto nel primo pomeriggio di oggi a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. Formula 1, di Kimi Antonelli su Mercedes, il miglior tempo nella prima sessione di libere del Gran Premio d'Austria. Secondo Russell, terzo Piastri, quarto Hamilton, mentre sull'altra Ferrari ha girato il rookie Beganovic. Problemi in avvio per Red Bull e McLaren, mentre nel finale si pianta in pista la Cadillac di Perez. Si riparte alle 17 con le FP2. È tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Nel nostro pomeriggio di Romantica Radio, oggi proprio di venerdì, stiamo parlando di travel trend, di quelle che sono le esigenze, le parole più ricercate su Google per quanto riguarda queste prossime vacanze estive del 2026. Ci siamo, anche perché qualcuno addirittura già in vacanza, considerato che il mese di giugno è molto gettonato da un po' di anni a questa parte, perché risulta un mese interessante per fare le vacanze come si deve. Ma torniamo al nostro argomento: quali sono quelle più ricercate, le esigenze più ricercate? 1. Viaggi low cost con un aumento dell'800% nella ricerca, poi viaggi di turisti che vogliono portare a seguito i loro animaletti, quindi cani, gatti, altri animali, e quindi capire se ci sono delle strutture che possono ospitare anche i loro piccoli amici. Questi sono alcuni dei travel trend più diciamo ricercati, quelli che sono proprio ai primi posti. Ditemi voi, magari, se volete, anche scrivendo al 331-240-7878, la vostra esigenza per la vacanza estiva di quest'estate 2026. Mentre pensate, arriva Balliamo, la canzone di Fred Buongusto e Patti Pravo con Se perdo te.

0: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Non sarà
2: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio. Che bello ascoltarti. Mi fai sognare. Lina Daeb.
1: Romantica Radio. Che dire, sei più unica che rara. Ciao a tutti. Buona settimana da Rita in questo momento da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

Completiamo la notizia sui travel trend di questa estate 2026. Quali sono le esigenze maggiori o quali sono le parole più ricercate per quanto riguarda le prossime vacanze, soprattutto su Google? Ebbene, qualcuno mi scrive anche, attenzione, sul nostro numero del WhatsApp, che tra le tante esigenze è trovare dei posti che sono lontani dalla tecnologia. Non volete farvi raggiungere, volete stare proprio lontani dagli impegni e dalle mail, dai messaggi, dalle comunicazioni che arrivano in continuazione anche se siete in vacanze, quindi lontano dalla tecnologia. Esistono posti così? Probabilmente sì, ecco, senza telefonini, senza computer, senza internet, soltanto immersi nella natura. E a proposito di questo, sembra che sia veramente molto di moda, quindi un forte travel trend, le informazioni sui glamping, che sono dei camping abbastanza attrezzati, anche come qualcuno li chiama, dei camping di lusso. Allora, continuate a scriverci se volete, però quando andrete in vacanza non dimenticate di portare con voi anche la nostra musica di Romantica Radio, se volete. Ascoltiamo I Ricchi e Poveri con M'innamoro di te e Renato e Profeti, Lettere d'amore.

0: ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Ma ancora buon venerdì, buon pomeriggio su Romantica Radio. In questo 26 di giugno devo invitarvi a stare attenti, attentissimi, perché in quest'ora potrebbe arrivare l'appuntamento con E Ora Continua Tu, che vi dà l'opportunità, come sapete, di ricevere fino a casa vostra i nostri nuovi gadget di Romantica Radio, quelli dell'estate 2026. Cosa dovete fare? Niente di più semplice, soltanto stare bene attenti alla radio, essere bravi, veloci e, come dico sempre, anche fedeli. Vedo che stanno per arrivare i Commodores. Che canzone fantastica! Si intitola Easy e quanti ricordi. E subito Santino Rocchetti con I miei giorni felici.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
1: Ebbene sì, siamo arrivati anche per quanto mi riguarda l'appuntamento con E ora continua tu. Sapete benissimo che questo è il momento in cui potete aggiudicarvi i nostri gadget, ma dovete essere bravi con questo spazio. Come funziona? Lo dico anche per i nostri nuovi radioascoltatori. Tra poco vi leggerò la strofa di una canzone molto famosa. Oggi si tratta di una canzone fantastica, eccezionale, di Francesco De Gregori, che tutti quanti amiamo. Io comincio a leggere la strofa, a un certo punto si interrompe e dovete continuare voi, la dovete completare voi. I primi che manderanno la soluzione al 331-240-7878 si aggiudicano i nostri gadget di Romantica Radio che vi arrivano fino a casa. Se siete pronti, vi vado a leggere immediatamente la strofa di oggi. È questa. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro... adesso continuate voi, al 331-240-7878.
0: E ora, continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Adesso tutti a pensare qual è la soluzione per l'appuntamento e ora continua tu oggi, è particolarmente facile, tra poco vi do la soluzione e poi capiremo chi sarà stato il primo o la prima a dare appunto la giusta soluzione, a continuare quella che era la strofa che abbiamo citato e che abbiamo interrotto. Però prima ascoltiamo la mia banda suona rock, la rubrica che parla delle band italiane ma anche internazionali che hanno fatto la storia della musica. Oggi si parlerà dei Camaleonti, ma prima Mino Reitano con una chitarra 100 illusioni, Ornella Vanoni con Rossetto e Cioccolato.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Hanno cambiato il modo di fare musica. Hanno acceso i palchi. Hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
6: I Camaleonti sono una delle band più longeve e iconiche della storia della musica italiana, simbolo del movimento beat degli anni 60. Il gruppo nasce nel 1962 a Milano dall'incontro al Santa Tecla tra Livio Macchia, Ricky Maiocchi e Paolo De Ceglie. Proprio negli anni 60 si concentra il maggior successo beat, tanto che sotto l'ala di Michi Del Prete, collaboratore di Celentano, firmano per la Kansas. Arriva un enorme successo con cover beat e brani originali come Applausi e L'ora dell'amore.

0: Tra gli anni 70 e 80 la band si rinnova con sonorità più pop e melodiche. Con oltre 60 anni di carriera, 30 milioni di dischi venduti e 17 album, i Camaleonti hanno continuato a esibirsi dal vivo attraversando le generazioni. Dopo la scomparsa di storici membri, la band ha visto diversi avvicendamenti, mantenendo vivo il proprio repertorio storico. Una curiosità: il nome, i Camaleonti, viene scelto perché nelle serate dal vivo suonano vari generi musicali, rock, standard statunitensi, eccetera, adattandosi a seconda del pubblico.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: cara romantica, tu sei come Roma antica. Loro avevano tanti gladiatori e tu c'hai tanti radioamatori. Sei la storia. Ciao da Rosario da Napoli.
1: Ciao Romantica Radio, da quando ho scoperto la vostra emittente per me non esistono altre, solo voi e per sempre voi, siete fantastici.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: Siete pronti per la soluzione dell'appuntamento E ora continua tu, oggi protagonista una canzone fantastica di Francesca De Gregori, la famosa La Donna Cannone, e vediamo un po' com'è la soluzione, perché la strofa era: e oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro la soluzione era io volerò. Se siete stati bravi e veloci, ecco, avete diritto ai nostri gadget di Romantica Radio. Ricevono i gadget soltanto il primo o la prima che ha dato la soluzione al nostro numero del WhatsApp. Dovete però sempre, attenzione, aspettare il messaggio della nostra redazione. Tra poco l'appuntamento consente chi ci ascolta, noi sentiamo, ascoltiamo chi ci ascolta, quindi scopriremo il protagonista di oggi, ma prima vi faccio ascoltare Gianni Morandi con Scende la pioggia e la grande Fiorella Mannoia. Torneranno gli angeli.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito. Parole, parole,
4: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Come ho promesso anche oggi, appuntamento con Sente chi ci ascolta, il momento in cui ospitiamo quelli che sono i nostri amici che ci ascoltano, raccontiamo un po' anche delle loro passioni e devo dire che oggi sono molto contento perché ho scoperto che un nostro ascoltatore che in pratica è anche uno che non soltanto ascolta ma fa anche la musica, ma di questo ne parliamo nell'arco di quest'ora dedicata a Sente chi ci ascolta e voglio subito presentarvi il nostro ospite che è Valerio Simonelli. Ecco, benvenuto Valerio.
1: Ciao Lucio, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Romantica Radio.
0: Allora, nel nostro pomeriggio di Romantica oggi parliamo con te, che sei il nostro ospite di Senti chi ci ascolta e sei di Pisa, non vorrei sbagliarmi, giusto Valerio?
1: Esatto, sì, sì.
0: In questo periodo Pisa, che è una città, a parte bellissima, anche una città turistica, si nota anche un po' più di movimento, suppongo, no? A giugno.
1: Sì, è una città molto turistica in generale, anche in inverno, però è ovvio che in estate la piazza dei Miracoli si fa, diciamo, lo slalom fra i turisti in questo momento e poi c'è il giugno pisano, diciamo, è il momento in cui c'è più gente perché ci sono tutti gli eventi in città, quindi insomma c'è tantissima gente, sì, e poi il mare è vicino, per cui uno si sposta, no?
0: Tranquillamente. Senti, e per quanto riguarda, dicevi tu, l'estate pisana, cos'è? Un'estate fatta anche con tanta musica, suppongo, no? A parte degli eventi musicali.
1: Il giugno pisano è il giugno, diciamo, è il mese più prolifico di eventi in città perché è il patrono, che è il 17, e quindi praticamente intorno al fatto che c'è la festa del Santo Patrono ci sono luminarie lungo l'Arno, ci sono attività sportive perché c'è una gara fatta con le barche nell'Arno proprio che ricorda, diciamo, le repubbliche marinare, no?
0: Certo.
1: E poi c'è il gioco del ponte l'ultima domenica di giugno, che è la cosa più famosa di tutto, più folcloristica, e nel mezzo della settimana, appunto, siccome di giorno ci sono questi eventi, le sere nelle piazze e in alcuni locali c'è sempre musica, insomma, ecco, quindi è il mese sicuramente più musicale anche.
0: E quindi diciamo che non manca la colonna sonora, questi eventi bellissimi che si fanno a Pisa.
1: No, decisamente a giugno non manca la colonna sonora, no.
0: Senti Valerio, curiosità che viene spontanea, tu di Pisa dov'è che abiti? Nel centro oppure insomma?
1: Abito un pochino più in collina, diciamo che ho la casa studio sulle colline pisane dove c'è olio e vino buoni. Diciamo vicino, è un paesino che si chiama Lari, che diciamo è il comune di Casciana Terme, e c'è proprio un castello medievale sopra, più o meno su 200 metri sul livello del mare, e io sto lì, diciamo, ai piedi del castello, ecco
0: per chi fa poi la musica, perché ne parliamo tra poco, perché la tua attività sia come professione ma anche come lavoro, perché la professione, perché sei anche insegnante di musica, poi ne parliamo in maniera un po' più dettagliata, però diciamo che un po' anche un po' l'ambiente ideale, il fatto di stare un po' lontani dal caos magari di una piccola città e invece di rifugiarsi in questi posti un po' più solitari, tra virgolette.
1: Diciamo che se c'è la necessità comunque di, come ho io, di registrare sia per me che per altre persone, diciamo che ci vuole un pochino più di tranquillità sia per noi che per la gente intorno.
0: Lavorare.
1: È semplice lavorare per esempio in un condominio sarebbe difficile con gli strumenti acustici.
0: Certo.
1: Si cerca sempre appunto un po' di essere appartati rispetto al centro.
0: Ok, ne parliamo tra poco di questa cosa che ci interessa molto. Grazie per il tempo che ci stai dedicando. Io mi fermerei per un attimo. Mettiamo un po' di musica perché sta per arrivare una canzone che sicuramente ricorderai, essendo un musicista, tu anche di professione. Un brano di Umberto Balsamo, si intitola Balla, che conoscono tutti quanti, e poi torniamo di nuovo su Romantica per Senti chi ci ascolta.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Senti chi ci ascolta, quattro chiacchiere con Lucio, per conoscerci di più, al microfono ci sei tu.
2: Ritorniamo in diretta su Romantica Radio. Senti chi ci ascolta, avete sentito poc'anzi anche la nostra collection Tutto Swing. Vi ripropongo, vi ripresento per il nostro pomeriggio il nostro ospite di oggi, che è Valerio Simonelli da Pisa. Abbiamo scoperto, o meglio stiamo scoprendo anche, che tu come professione sei musicista, insegnante a scuola, nel senso insegnante proprio di musica, mi sbaglio?
3: Sì, diciamo che faccio musica tutto il giorno,
2: fa musica tutti i giorni, sì, e poi sì. Anche un po' il sogno di tutti quelli che amano il tuo lavoro, cioè il fatto di fare la musica tutti i giorni e farlo anche come lavoro.
3: Sì, sì, cambia molto dall'insegnamento ovviamente alla musica live, però come ti posso dire, è sempre, no, una parte emozionante.
2: Giusto, no?
3: Giusto. Sicuramente.
2: Anche perché poi i ragazzi ti tengono un po' anche aggiornato. Non vorrei dire che non ti aggiorni tu, però
3: bravo.
2: Ho scoperto un po' anche dalle mie.
3: Hai detto bene, anche perché io lavoro anche con ragazzi delle medie, delle superiori, gli ultimi anni superiori, quindi ovviamente loro sono proprio sono espertissimi, anche perché insomma io sono più per l'età, diciamo, cantautorale, no?
2: Giusto.
3: Quindi
2: è un po' diverso. No, nel mio caso lo dico perché? Sì. Perché avendo la stessa esperienza, magari in qualche corso a scuola, mi rendo conto che quando ho contatti con i ragazzi che sono appunto delle medie, delle superiori, loro mi aggiornano su delle cose. Quindi mi accorgo che nel frattempo che trasmetto qualche piccola competenza, mi rendo conto che invece loro mi arricchiscono con una serie di.
3: Assolutamente sì.
2: È vero,
3: esattamente quello che stavo pensando io. È così.
2: Questo è importante. Però noi, insomma, a parte aggiornarci e restare sempre aperti di mente, i musicisti hanno questa caratteristica, un po' voi, no, di essere sempre aggiornati e sempre soprattutto anche insomma rispettosi dei tempi che viviamo. Però torniamo un po' a quella che, a parte il tuo lavoro, la tua passione, che è la professione anche, che è il musicista. Mi dicevi che tu eri un po' più legato all'ambiente cantautorale, ecco, giusto?
3: Sì, diciamo che per età, no, quando certo. Siamo cresciuti con la musica noi, sia in Italia che all'estero, erano gli anni dei grandi cantautori italiani, delle grandi band, no, boy band americani, inglesi, insomma, e quindi diciamo siamo cresciuti con questa musica, ma come dici tu, anche per poi proporre musica fuori, soprattutto in estate, nei locali, bisogna comunque essere aggiornati, perché è ovvio che la musica poi la fa la radio, no, per cui le canzoni che si ascoltano di più sono quelle che la gente poi si aspetta.
2: Certo. Senti, ti faccio una domanda prima di approfondire un po' anche la tua attività da musicista. Cioè, tu hai notato che fondamentalmente c'è un ritorno un po' anche a questa storia di riascoltare un po' quelli che sono i cantautori o le canzoni in qualche modo che hanno caratterizzato la storia della musica italiana?
3: Sì, dunque, basta vedere anche per esempio recentemente le migliaia di persone che porta Cremonini negli stadi, e Cremonini è comunque un cantatore di primi anni 90, perché della fine degli anni 90, come stile è molto cantautorale, no? Perché certo. Si rifà ai suoi miti emiliani come Dalla, così, quindi per cui ecco, ma anche il successo che sta avendo di nuovo Giorgia, per esempio, che
2: certo.
3: È una cantautrice di inizio anni 90, quindi ci sono ancora tanta musica di fine anni 80, primi anni 90 in giro, che sta suonando tanto, diciamo, più o meno al pari di quelli più attuali, che potrebbero essere tipo Annalisa, per esempio, insomma, che esce costantemente, soprattutto in estate, con brani molto molto solari. Quindi diciamo che non è che l'abbiamo persa la musica naturale, anzi, diciamo che si mescola perfettamente con i nuovi stili, che sono ovviamente magari più adatti ai ragazzi di oggi, che però hanno l'opportunità, grazie a questi grandi artisti, di ascoltare anche com'era la musica da cui tutto è arrivato.
2: Beh, certo, è bello anche sentirlo dire da te, che mi raccontavi un po' il microfono spento, che anche tu hai comunque qualche riferimento dal punto di vista cantautorale, a parte quelli che hai citato, che fai anche nel senso canzoni di Claudio Baglioni, non vorrei sbagliarmi.
3: Esatto, io sono cresciuto con Claudio, perché ti racconto, perché è al mio compleanno, di quando ero veramente bambino,
2: sì.
3: Che credo sia stato il compleanno dei 9 anni, mi fu regalato un vinile, perché all'epoca noi sì, la musica la toccavamo
2: bello. Non fammi ricordare le cose, che
3: oggi,
2: mi si spacca il cuore,
3: è tutto digitale, no? Ma una volta proprio si prendeva il vinile, il piattone, si metteva dentro tanto che puliva il disco.
2: È vero.
3: E quindi fu regalato una collection di Claudio, che ovviamente quando poi ascolti Se sei d'amore, Io me ne andrei, Amore bello,
2: Strada facente, come si fa
3: poi dopo che ti innamori poi di un artista. Ti innamori di un artista e ho cominciato a, ho imparato, perché io sono un musicista, non sono un cantante in realtà, anche se poi io produco brani e canto e canto anche, cioè nel senso io suono e canto nei live, di studio sono un musicista, quindi mi sono appassionato a, diciamo forse anche imparato a cantare proprio sulle canzoni di Claudio, che poi è diventato anche un mio progetto che gira l'Italia come tributo proprio a Baglioni, piano chitarra e voce, e infatti sabato era a Roma a cantare Claudio a Roma.
2: Guarda, cantare a Roma, cantare a Roma a Baglioni non è così facile,
3: è proprio il top.
2: Vale, ci fermiamo un attimo, sì. A proposito delle canzoni, sì. Arriva Genoa e Stefan, poi torniamo tra poco, perché adesso devi parlarmi anche soltanto di quello che canti di altri artisti, ma quello che anche hai prodotto recentemente. Tra poco torniamo con Senti chi ci ascolta.

0: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Romantica News. Buon pomeriggio dalla redazione. Il Venezuela è in ginocchio dopo il devastante doppio terremoto che ha provocato finora almeno 589 morti e 2.980 feriti, oltre a circa 50.000 dispersi, secondo l'ultimo parziale bilancio. Dall'Italia l'appello via social della famiglia di Francesca Mannina. La donna è originaria di Balestrate, comune in provincia di Palermo. L'ex AD di FS e RFI Mauro Moretti si è costituito nel carcere di Orvieto dopo che ieri sera la Cassazione ha reso definitiva la condanna a 5 anni per la strage di Viareggio, dove per il deragliamento di un treno e l'esplosione di una cisterna di GPL morirono 32 persone. Un operaio cinquantenne è morto nel primo pomeriggio a Settimo Torinese a seguito di un incidente sul lavoro all'interno di una ditta di logistica. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo sarebbe stato investito da un veicolo in manovra ed è deceduto in seguito ai traumi riportati. A Milano, in zona Corvetto, un uomo che pedalava diretto al lavoro è stato aggredito violentemente da tre ragazzi rapinato della bicicletta. Uno dei tre l'avrebbe anche colpito e ferito con un coccio di bottiglia. I tre sono andati poi a riposare in un parco subito dopo il furto e sono stati arrestati per rapina in concorso. MotoGP, Bezzecchi firma il miglior tempo nelle prequalifiche di Assen. Il pilota Aprilia ha chiuso in 1:31:123 davanti a Raul Fernandez e Acosta. Quarto Gura, poi le Ducati di Bagnaia e Marc Marquez. Domani alle 10:50 la pole e alle 15:00

0: professione è un musicista. Mi parlavi dello studio. Sono certo che tu sei uno di quelli, un po' anche come noi che facciamo questo lavoro, che a casa il suo angolino bello, ipertecnologico.
1: Esatto, sì.
0: Dove si chiude?
1: Una bella sala con tutti gli strumenti già montati, già cablati, che quando entro lì è il mio mondo proprio, mi nascondo.
0: È così. E in quel mondo ovviamente poi nascono una serie di cose, perché si concretizzano quelle che sono le emozioni, i sogni di uno che fa il lavoro, sì, il musicista, sì, che comunica tantissimo. Per cui io adesso mi prendo la libertà di chiederti, che tu hai lavorato negli ultimi mesi a un singolo che è uscito da poco tempo, e quindi, esatto, insomma, parlarmi di questa tua esperienza musicale.
1: Sì, grazie Lucio. Guarda, in questo studio è nato proprio il mio ultimo brano, che si chiama Il mio disegno, che fa parte, diciamo, di una discografia, che è l'ottavo brano mio, e sta per uscire peraltro un album, magari ci risentiremo quando uscirà l'album.
0: Ma
1: ti
0: certo, ci mancherebbe.
1: E questo brano è uscito sabato, Il mio disegno è su tutte le piattaforme digital audio streaming, per chi volesse ascoltarlo, anche se non ci sono abbonamenti premium, basta andare su YouTube e lo ascoltate.
0: Ma
1: tranquillamente
0: subito, dai.
1: Ed è un brano che parla ovviamente d'amore, però un amore fresco, un amore giovane, un amore quando è tutto ancora luci, colori, positività, no? E quindi è solare estivo, ecco, mi piace ricordare questo. E grazie all'autore, che è Nicola Gorreri, un mio carissimo, grande amico, il mio poeta amico, siamo riusciti a rinnovare, perché è comunque un brano di qualche anno fa, quando io e lui abbiamo cominciato a suonarlo insieme e avevamo l'età appunto a cui si riferisce questo brano, che è più o meno da 20 anni.
0: Come nasce, Valerio, una canzone? Come nasce? Io sono molto curioso, poi non essendo,
1: allora,
0: nel senso che uno magari che parlate insieme di una cosa e poi nasce, come succede?
1: Allora, nasce sempre, nel nostro caso nasce in modo diverso, nel senso che Nicola è fondamentalmente uno scrittore, è un illustratore, fa dei disegni meravigliosi, è pisano anche lui, però ha questa vena artistica di scrittura incredibile, scrive veramente cose meravigliose, e quindi nasce in modo diverso tra chi scrive la musica e chi scrive le parole, ovviamente, ma l'immagine, l'emotività, l'emozione è sempre la stessa. Veniamo colti da qualcosa, che sia una donna, un amore, oppure anche soltanto qualcosa di anche di meno importante, no? Oltre all'amore e all'amicizia, magari, che lo so, un viaggio, piuttosto che l'amore per qualcosa in generale, una passione, e si comincia a buttare giù qualcosa. Dopodiché, una volta che abbiamo buttato giù le idee, bisogna cercare di renderle un pochino più tecniche, quindi per quello che riguarda la poesia magari cercare delle parole particolari, un po' di linee, per quello che riguarda la musica cercare dei passaggi armonici interessanti, e così si mescolano le nostre idee, come succede spesso per esempio tra me e Nicola. Nella mia discografia Nicola Gorreri è sicuramente l'autore più importante, ma ci sono anche Clearco e Picciocchi, che sono due italiani, Clearco è di Genova e Picciocchi è di Napoli, ma abitano in Repubblica Dominicana, e quindi praticamente è nata questa nostra collaborazione senza mai esserci conosciuti dal vivo, fondamentalmente, perché loro mi hanno sentito in un concerto.
0: Quindi lo fate praticamente
1: pubblicato.
0: lo fate a distanza, vi mandano le cose.
1: Sì.
0: La vedo una cosa molto romantica, questa storia di cercare insieme le parole, come anche la musica.
1: No, è vero,
0: raccontarlo su Romantica Radio, per questo mi piace dirlo.
1: Esatto.
0: Senti, Vale, allora noi ci fermiamo per un attimo ancora, tra poco poi chiudiamo il nostro, insomma, la nostra chiacchierata, ti ascolterei per ore, perché poi sono tante curiosità magari che mi piacerebbe sapere dei musicisti, di chi lavora naturalmente nel campo della musica. E a proposito di cantautori, adesso arriva anche Fabio Concato con Ritrovarti qui, che è un pezzo bellissimo, lo ascoltiamo insieme su Romantica Radio.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile. Parole, parole,
1: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, volevo solo dirvi grazie. Ogni volta che vi ascolto è come se sapeste sempre esattamente di cosa ho bisogno. Siete davvero speciali. Con affetto, un vostro fedele ascoltatore, Giovanni, ciao!
1: Romantica Radio, siete fantastici. Io non posso fare a meno di ascoltarvi ovunque vado. Vi ascolto sempre con tantissimo piacere. Un grande saluto e una buona estate da Mapi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: si ritorna su Romantica Radio, che bello l'appuntamento con i nostri ascoltatori. Oggi parliamo con un ascoltatore che si intende e pratica proprio la musica in tutti i sensi. Ospite, vi ricordo, il nostro amico Valerio da Pisa, con cui abbiamo parlato della sua attività da musicista e anche di docente di musica a scuola. Senti Valerio, abbiamo parlato del tuo singolo, quindi abbiamo detto che adesso come si intitola? Ricordiamo ai nostri amici il singolo. Come si intitola?
1: Si chiama Il mio disegno.
0: Allora, Il mio disegno, che trovate un po', possono ascoltarlo dappertutto, non è molto semplice.
1: Dappertutto, su tutte le piattaforme di streaming che esistono, tutte, quindi, da Spotify fino a YouTube.
0: Oggi è molto più semplice, perché una volta magari, ecco, visto che tu sei un nostalgico come me, no? Quando tu dovevi sentire una canzone nuova era un po' più difficile. Invece oggi, grazie alla possibilità di andare su internet, di avere diversi canali,
1: ti arriva, diciamo, più facilmente nella casa.
0: Anche se c'è più produzione, o mi sbaglio, Valerio?
1: Certo, ovviamente sì, c'è molto più produzione, proprio perché è tutto molto più semplice. Infatti diciamo che è più semplice arrivare alle persone, ma è più difficile che ti ascoltino, perché non c'è più soltanto quei tanti autori, ma c'è veramente il mondo oggi di produzioni.
0: Perché tutti quanti poi hanno la possibilità di farlo. Anche, ecco, aiutami, che tu sei bravo tecnicamente, devo dire che anche oggi è molto semplice magari avere a disposizione gli strumenti, che una volta era un po' più complicato avere a propria disposizione per realizzare una canzone.
1: L'elettronica aiuta molto anche chi, diciamo, è meno esperto, ecco sì,
0: quindi hanno anche questa possibilità. Senti, a parte tutto, volevo soltanto farti una domanda prima di chiudere, poi di salutarci e darci sempre appuntamento magari sulle piattaforme, o magari qualche altra volta sicuramente la radio, per ancora parlare un po' di quelle che sono, come dire, i tuoi progetti musicali. E com'è che hai conosciuto Romantica? Come ti è capitato, insomma, di incontrarla?
1: Ma senti, io sono stato anch'io un radiofonico per diversi anni. Per cui io ascolto sempre tantissima radio, soprattutto quelle come Romantica, dove c'è anche un pochino di umanità e non c'è soltanto, diciamo, una rotazione di brani e di programmi già, diciamo, come si può dire, prestampati, ecco. C'è un po' di dialogo, di conoscenze, di persone come nel nostro caso, ed è una cosa che rende ancora un po' più umana quella che sta diventando sempre di più elettronica la vita, no? In generale, comprese le ultime scoperte sull'intelligenza artificiale, per cui, ecco, dove c'è ancora un pochino di sentimento, di contatto, come fate voi, è sicuramente qualcosa che fa stare bene, per cui io vi ascolto volentieri.
0: Ne approfitto anche perché devo, insomma, accostarti proprio per un quanto riguarda, dal punto di vista territoriale, la mia amica Alessandra che arriva tra poco, infatti subito dopo la nostra chiacchierata inizia lei fino alle 21, e quindi, insomma, bello, insomma, ricordare anche, parlando di territorialità, lei che è proprio, insomma, da quelle parti dove abiti tu, proprio a Pisa, quindi
1: è proprio di qui.
0: Mi piace molto, insomma, ricordare questa cosa. Senti Valerio, devo ringraziarti tantissimo per il tempo che oggi mi hai concesso, e quindi anche per averci raccontato tutte queste belle cose legate alla musica. Da quello che dicevi, come lo raccontavi, mi sono reso conto che stavamo ascoltando una persona che veramente ama la musica e ama il proprio lavoro. Questa è una cosa che veramente per noi
1: grazie Luca, io ti ringrazio te e la Romantica Radio per lo spazio che mi avete dato.
0: Va bene, senti, noi ci sentiamo ovviamente sempre alla radio, grazie per essere stato con noi, e nel frattempo diamo insieme la linea alla nostra amica Alessandra, che arriva tra poco. Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 15. Buon weekend.

0: che gusto avrà la tua prossima avventura? And I'm feeling good. Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su

Ci siamo, ben trovati amici cari, questa è Romantica Radio, io sono Alessandra Riccetti e anche questa sera vi condurrò per mano fino alle 21. Come state? Com'è andata questa giornata? E dai che è venerdì, è il nostro giorno preferito, vuol dire quasi weekend. Allora, 3 ore da vivere insieme, tante cose da raccontarvi, la bella musica da ascoltare, le rubriche da vivere insieme, un premio per voi, quindi state con noi, ci sarà un fortunato che si porterà a casa un gadget di Romantica, insomma tante cose da fare insieme, tanti motivi per ascoltare Romantica. Ringrazio Lucio Belmonte che invece ci ha tenuto compagnia fino a poco fa, lo ritroverete, vi ricordo, lunedì sempre alle 15 e sempre qui su Romantica. E allora pronti per partire per questo viaggio musicale? Raffaella Carrà la riascolteremo tra poco con Io non vivo senza te, subito Michael Jackson, The Lady in My Life. Buona serata, benvenuti su Romantica.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Hai talento?
1: Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, non voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

questa sera il nostro numero vi sarà utile. Beh, a cosa serve? Ve lo dico subito: a comunicare con noi, a raccontarci com'è andata la vostra giornata, dove siete in questo momento mentre ascoltate la radio. Sto pensando a coloro che magari stanno partendo per il weekend, dove andrete, cosa farete, qualcuno inizierà le ferie, insomma raccontatemi tutto. Vi aspetto anche questa sera al 331-240-7878 per i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi in mail alessandra@romanticaradio.it, ma segnatevi il 331-240-7878, anche perché ci sarà la possibilità tra non molto di portarvi a casa un gadget di Romantica. Va bene, buona serata con noi e tra poco riascolteremo Pacifico e Gianna Nannini con Tu che sei parte di me. Subito un grande successo firmato dalla Formula

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Questa è la serata di Romantica con Alessandra Riccetti. Buon venerdì sera, amici cari. E tra poco andremo a scoprire un'altra puntata della mia banda Suona il Rock, questa rubrica che si occupa dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Questa sera, amici, parleremo di un gruppo storico, i Rolling Stones. Di questo tratterà la mia banda Suona il Rock tra poco qui su Romantica. Subito invece torna protagonista la musica, quella da ascoltare per sognare e magari ricordare bei momenti del passato. Tra poco il Giardino dei Semplici con Vai. Subito una canzone che fu presentata al Festival di Sanremo del 1961 e divenne subito un successo clamoroso. Riascoltiamo Pino Donaggio con Come Sinfonia.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Hanno cambiato il modo di fare musica, hanno acceso i palchi, hanno creato brani immortali e sono entrate nella leggenda. Su Romantica Radio arriva La mia banda suona il rock, le band che hanno fatto la storia della musica.
3: I Rolling Stones, fondati a Londra nel 1962 da Brian Jones, Mick Jagger e Keith Richards, sono una delle band più longeve e influenti della storia del rock. Nati come gruppo blues, si distinsero subito dai Beatles per un'immagine maledetta e un sound ruvido. Il debutto avviene il 12 luglio 1962 al Marquee Club di Londra, con la formazione iniziale che includeva Jagger, Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Dick Taylor e Mike Avery. Il nome fu ispirato da un brano di Muddy Waters. La band, consolidatasi con Charlie Watts e Bill Wyman, raggiunse la fama internazionale grazie al dualismo con i Beatles e a brani composti dal duo Jagger-Richards.

0: Dopo la morte di Brian Jones, la band continua con Mick Taylor e successivamente Ronnie Wood, producendo album leggendari. Nonostante i cambi di formazione e le tensioni interne, il gruppo ha continuato a pubblicare album e a realizzare tour sold out per oltre 60 anni, confermandosi come una delle pietre miliari del rock mondiale. Nel 2022 il gruppo ha festeggiato i 60 anni di carriera con un tour mondiale.
1: La mia banda suona il rock. Ascoltala in onda su Romantica Radio e in podcast su romanticaradio.it.

0: Sono Rosaria da Nocera Inferiore e volevo dirvi grazie. Ogni mattina accendo la vostra radio e voi ci siete. La vostra musica mi fa compagnia mentre preparo il caffè, mentre penso alla giornata, mentre il cuore ha bisogno di un abbraccio. Grazie per rendere le mie giornate più leggere. Un saluto affettuoso, Rosaria.
1: Ciao Romantica Radio, complimenti, le vostre onde sonore piacevoli.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

Buon rientro a casa, romantici. Sto pensando a tutti coloro che in questo momento si stanno spostando in auto sottofondo romantica. Insomma, è bello tenervi compagnia quando magari tornate a casa e avete bisogno di rilassarvi dopo una giornata di lavoro. E poco fa, amici cari, abbiamo riscoperto un'altra puntata della mia banda suona il rock, rubrica che tratta dei gruppi italiani e stranieri che hanno fatto la storia della musica. Se vi è piaciuta questa puntata, vi ricordo che ne potrete ascoltare un'altra domattina tra le 6 e le 9 in compagnia di Benny Ronca qui su Romantica Radio. Se però vi piace proprio in modo particolare, trovate tutti i podcast di questa trasmissione sul nostro sito romanticaradio.it e approfittatene per venire a visitare anche la sezione shop online. Lì trovate la tazza, l'asciugamano mare, la borsa, la borraccia, insomma tutti i gadget di Romantica. Se vi piacciono e magari dovete fare un regalo romantico, potete anche acquistarli. Va bene amici, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo I Cugini di Campagna con Un'altra Donna. Subito una canzone che è un viaggio dentro la parte più fragile di noi. Racconta un incontro che va oltre il corpo. Due persone che si sfiorano e sembrano riconoscersi in profondità. Riascoltiamo Ron con Anima.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 19, stiamo per iniziare una nuova ora insieme qui su Romantica Radio. Ancora buon venerdì sera, amici cari, e grazie a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878. Continuate a farlo, è bello scoprirvi e conoscervi meglio attraverso i vostri messaggi. Buona serata a Elena da Roccaverano in provincia di Alessandria. Grazie per tutti i complimenti che hai fatto alla musica di Romantica. Ti mando un bacione immenso. E poi buona serata a Davide di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti, che dice: sto preparando una presentazione per domani, ma con Romantica Radio mi sento già più rilassato, e questo ci piace, caro. In bocca al lupo allora per domani da parte di tutti noi di Romantica Radio. E poi buona serata a Maria che ci segue da Sasso di Castalda in provincia di Potenza. Lei è in cucina, sta preparando la cena e come ogni sera dice: noi siamo la sua compagnia. Ciao Maria, un bacione, buona serata a te e a tutti voi con Michele Pecora, Te ne vai e i Beans, cara.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
2: Va ora in onda a Tutto Swing, il ritmo più elegante della musica.

0: Avete ascoltato A Tutto Swing, il ritmo elegante di Romantica Radio.
1: Ma quanto è bello lo swing, mi piace tantissimo perché mi regala tanta tanta allegria. E se piace anche a voi potrete riascoltare molto presto qui su Romantica un appuntamento con la collection dedicata allo swing. Però c'è la possibilità di ascoltarle tutte quante anche sul nostro canale YouTube. Seguiteci su YouTube. Da poco, tra le altre cose, Benny Ronca ha preparato per voi una splendida compilation dedicata a Claudio Baglioni con le canzoni più belle, quindi venite a scoprirla sul nostro canale YouTube. Buona serata amici miei, tra poco riascolteremo Paolo Frescura con Tu cielo, tu poesia. Subito una canzone che rilanciò definitivamente la carriera di Riccardo Fogli dopo l'uscita dai Pooh. Fu uno dei brani più ascoltati al Festival Bar 1982 che proprio quell'anno vinse. Riascoltiamo Riccardo Fogli con Malinconia.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Siete sicuri di conoscere davvero tutte le canzoni romantiche dell'estate? Allora è il momento di mettervi alla prova con E ora continua tu, Summer Edition. Ascolta i nostri speaker, tieni pronto il telefono e continua il testo da dove si interrompono loro.
3: Amici romantici, siete pronti a mettervi in gioco? Mi auguro proprio di sì, perché io sto per leggervi una strofa famosissima di una canzone. Voi dovrete completarla. Il primo che continuerà questa frase nel modo giusto e ci scriverà il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878 si porterà a casa un nostro gadget. E allora vediamo qual è la frase. I nuovi angeli cantavano Donna Felicità non ha che cosa? Fatemelo sapere, 331-240-7878. I nuovi angeli cantavano Donna Felicità non ha che cosa? Fatemelo sapere voi, scrivetemelo con un WhatsApp al 331-240-7878. Il primo che lo farà si porterà a casa il gadget firmato Romantica.
2: E ora continua tu, Summer Edition, solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco. L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Gigi da Napoli. Volevo dirvi che ci fate sognare a tante ragazze, a tanti ragazzi che hanno vissuto una bella gioventù. Ciao, grazie di tutto.
1: Ciao Romantica, sono Roberta da Torino. Grazie per tenermi compagnia tutti i giorni. Da quando ho scoperto la vostra radio, ascolto solo voi. Ciao.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Sì, bello il venerdì, vero? Si fanno progetti per il sabato, per la domenica. Magari qualcuno starà anche già partendo per vivere il weekend chissà dove. Buona serata, amici miei. Adesso voglio raccontarvi una cosa molto curiosa. Negli Stati Uniti un team di ricercatori ha sviluppato il primo vetro autoriparante, capace di ricomporsi da solo dopo una crepa. Incredibile, ma vero. Il materiale reagisce al calore. Basta avvicinare una semplice fonte di calore, anche un asciugacapelli, e il vetro torna liscio come nuovo. È nato studiando, pensate, questo materiale, le ali della farfalla, che si riparano naturalmente grazie a minuscole strutture proteiche. Ora questo vetro potrebbe rivoluzionare smartphone, occhiali e persino, amici, parabrezza. Davvero una bella scoperta. E insomma, mi piace darvi queste notizie positive. Va bene, buona serata con Romantica. Tra poco riascolteremo Michele con Ti ringrazio perché. E subito Claudio Baglioni, fotografie.

0: Hai talento? Noi abbiamo il palco del Festival Mogol Battisti. Non perdere l'opportunità di esibirti dal vivo con una grande orchestra dal 4 al 6 agosto in Santa Maria di Castellabate, in provincia di Salerno. Presidente di giuria Mogol. Presenteranno l'evento Maurizio Casagrande e Enza Ruggiero. Per concorrere www.festivalmogolbattisti.it. Le iscrizioni si chiuderanno il 26 giugno.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Che bello scoprirvi attraverso i vostri messaggi, amici. Continuate a scriverci al 331-240-7878. Buona serata a Sara, che ci segue da Montefioralle, in provincia di Firenze. Sta chiudendo il suo negozio e ci dice che la nostra musica le fa finire la giornata col sorriso. Ma che bella immagine, cara. Un bacione, Sara, buona serata. E poi saluto Antonio da Caraffa del Bianco, in provincia di Reggio Calabria. Lui sta aspettando di andare a tavola con la moglie Maria e nel frattempo ascoltano Romantica. Ciao caro, un bacione, buona serata. E saluto anche Chiara di Ossuccio, in provincia di Como, e lei invece ascolta le nostre canzoni mentre sta mettendo a posto casa. Questa sera avrà tanti ospiti, la cena è pronta, però insomma gli ultimi ritocchi sono con Romantica di sottofondo, che mi ha assicurato terrà per tutto il resto della serata. Grazie cara, un bacione. E naturalmente rimani sempre con noi, anche per te arrivano le prossime canzoni. Michele Zarrillo, Non è finita, e i Bee Gees, Living Together.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Buona serata romantici, ed è bello girovagare sul web perché si trovano notizie davvero particolari. Sentite questa. Negli ultimi giorni un team di ricercatori giapponesi ha presentato il primo robot medusa completamente morbido, capace di muoversi in mare imitando una medusa vera senza disturbare l'ecosistema. È fatto di materiali flessibili e trasparenti e si muove grazie a minuscole scariche elettriche che imitano le pulsazioni naturali. La cosa sorprendente: potrebbe essere usato per monitorare i fondali, studiare la qualità dell'acqua e persino osservare specie delicate senza spaventarle. Insomma, davvero una creazione importante che potrà servire tantissimo, e l'abbiamo scoperta insieme quest'oggi qui su Romantica Radio. Adesso invece andiamoci ad ascoltare le prossime canzoni. Tra poco Lucio Battisti, il nostro caro angelo. Subito Eros Ramazzotti con Cher, più che puoi.

te. Proprio questa sera tenterò di fare un ritratto vero di te. Prenderò un pennello, cercherò una tela, lo dirò con i colori quanto

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Questa è la serata di Romantica Radio fino alle 21 con Alessandra Riccitti e poi subito dopo di me, anche stasera, arriverà Roberto Malvagia. Di cosa parlerà? Delle canzoni che facevano cominciare l'estate. Il jukebox, le autoradio, le cassette, i CD masterizzati e le playlist che hanno dato voce a intere stagioni della nostra vita. Di questo parlerà Roberto questa sera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per rimanere con noi. E tra poco invece riascolteremo Umberto Tozzi con Nell'aria c'è. Subito Marcella Bella, Impazzire ti farò.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica. Oggi Roma è bollente, ma per fortuna che ci sei tu. Rinfrescante. Grazie romantica, buona giornata.
1: Romantica Radio, grazie per le canzoni che ci mandate, grazie per la radio che siete. Ho finalmente trovato la stazione radio che mi fa rivivere tutta la mia adolescenza. È fantastico, una canzone più bella dell'altra. Grazie, grazie, grazie a tutti. Sono Sonia da Pastogorese.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

trovato una frase di una canzone e voi dovevate completarla. La canzone era dei Nuovi Angeli e faceva così: donna felicità non ha, che cosa vi ho chiesto? Beh, naturalmente era l'amore. Quindi la frase giusta era: donna felicità non ha l'amore. Complimenti a chi ha vinto, ma se non avete vinto, attenzione, ci saranno tante altre possibilità qui su Romantica di portarvi a casa i gadget. Intanto, amici, per me Alessandra Riccetti, anche quest'oggi è arrivato il momento dei saluti. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci seguito, grazie a tutti voi che ci avete scritto, vi mando un bacione enorme. Ci risentiamo lunedì alle 18, sempre qui su Romantica. Non vi lascio soli, però, due belle canzoni e poi Roberto con voi fino alla mezzanotte. Riascolteremo Christian De Siga con Speranzella e subito i Mattia Bazar. Sì, da Alessandra un bacio, un abbraccio, buon weekend, vi aspetto lunedì qui su Romantica.

Se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Venerdì si spalancano le porte a questo weekend, grazie alla Ricetti, grazie a Camilla dall'altra parte, Roberto Malvagia con voi. Stasera parliamo di una cosa che più di altre riesce a cambiare l'aria di una stagione in pochi secondi: le canzoni che facevano cominciare proprio l'estate, quelle che arrivavano alla radio e ti facevano capire senza bisogno del calendario che sì, oramai c'eravamo, bastava soltanto un ritornello nuovo, no? Un jingle del Festival Bar, un jukebox acceso sul lungomare, una cassetta infilata nell'autoradio, un CD masterizzato, E improvvisamente le giornate, quelle più lunghe, cambiavano, la pelle più pronta al sole, le serate più aperte alle possibilità, agli incontri. Ieri il segnale arrivava da una radio in cucina, da una 45 giri, da una cassetta registrata male ma amata tantissimo. Oggi arriva dalle playlist, dallo streaming, dai suggerimenti dell'algoritmo, da una canzone che magari esplode sui social. Se volete raccontarmi la canzone che per voi dice subito estate, il primo brano, quello che vi è tornato in mente, che la bella stagione vi fa capire che è davvero cominciata, scrivetemi 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Lasciamo che la musica entri in quest'estate 2026.

Le canzoni dell'estate, a pensarci bene, non sono state soltanto canzoni, sono state segnali, quasi messaggi in codice. Arrivavano in radio, ti dicevano che qualcosa stava cambiando, la scuola stava finendo, la città si alleggeriva, i motorini tornavano fuori, le prime partenze si avvicinavano, le serate diventavano più lunghe e tu sentivi di essere un po' più disponibile, no? A lasciarti sorprendere. Una volta questo passaggio era molto evidente, c'era il Festival Bar, c'erano i programmi radiofonici che ripetevano i brani, fino a trasformarli in un paesaggio collettivo. C'erano i jukebox nei bar, le autoradio con la cassetta pronta, i 45 giri. Oggi tutto è più rapido, le canzoni nascono, circolano, esplodono e quasi si consumano in una velocità decisamente diversa. Ci sono le playlist, i suggerimenti automatici, un po' i brani scoperti online prima ancora davvero che passino sulle radio. Però la differenza più forte non è soltanto nella tecnologia, è nel fatto che proprio ieri le canzoni estive sembravano più, è proprio così, condivise.

Eccoli i primi messaggi al 331 240 78 78. Questa sera sembrano tutti uscire da un autoradio, da un jukebox, da una spiaggia, o magari da un pomeriggio di giugno in cui una canzone ha cambiato improvvisamente il tono del mondo. Saluto Mattia da Isernia. Per me l'estate iniziava con il Festival Bar in televisione e con quella sensazione che da lì in poi ogni canzone ci avrebbe accompagnato per tutta l'estate. Marco da Napoli mi ha scritto: io associo l'inizio dell'estate al momento in cui in macchina cominciavano a sentire sempre gli stessi pezzi e invece di stancarci ci piacevano sempre di più. Sofia da Palermo: oggi ho una playlist diversa per ogni stato d'animo, ma allora bastava una canzone per far sentire tutti dentro la stessa estate. In effetti è proprio così, molte volte proprio quelle canzoni, quei periodi sembravano arrivare proprio da sole, quelle canzoni, trovare il loro posto, ecco, nella nostra vita. Continuate a scrivermi perché questa sera ogni vostro messaggio sta aggiungendo una frequenza, diciamo un ritornello e una luce a questa estate sonora che stiamo ricostruendo insieme a ritroso nel tempo, quando le canzoni davvero erano proprio un rito collettivo e un ascolto condiviso.

Forse la ragione per cui le canzoni estive ci restano così attaccate addosso è che non segnano soltanto una stagione, segnano un'età, un volto, magari un gruppo di amici, un luogo, una possibilità. Non ricordiamo soltanto il brano, ricordiamo dove l'abbiamo sentito magari per la prima volta, quel ritornello, se eravamo in macchina, se eravamo in spiaggia. E allora capisci che la canzone dell'estate non è mai soltanto musica, è atmosfera, è un pezzo di vita, ecco, a cui la musica dà una forma precisa. Ieri succedeva con più lentezza, aspettavi di sentirla magari in radio, la cercavi nei jukebox, la registravi su una cassetta, oggi praticamente la trovi subito, l'aggiungi a una playlist, la condividi in un secondo. Ed è una cosa molto bella, ogni estate, insomma, ha la sua voce, ecco, e ogni volta che quella voce arriva, una parte di noi capisce, è così, capisce subito che qualcosa si è aperto davvero, magari la stagione dell'estate.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza.

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Vicini alle 22 la sera su Romantica Radio, questa sera parliamo di jukebox, di autoradio, di cassette, di CD masterizzati e proveremo a capire che cosa si è perso, che cosa si è trasformato e che cosa invece è rimasto identico tra i giovani di ieri e quelli di oggi, perché forse a ben vedere il tema non è soltanto musicale, è sentimentale. Ogni estate con il suo primo brano ci metterà avanti ad una specie di promessa. Da qui in poi, ecco, può succedere qualcosa, un incontro, un viaggio, una notte, una lunga notte, una cotta, un gruppo di amici, un tratto di strada che magari ricorderemo per anni. E allora tra poco parleremo proprio di come si costruivano le compilation su cassetta dei CD masterizzati, proprio con attenzione quasi artigianale, maniacale, e perché no anche delle playlist di oggi.

superate le 22, io sono Roberto Malvagia qui su Romantica Radio e allora magari siete in macchina, state ascoltando proprio adesso una canzone che vi riporta ad un'estate precisa oppure magari siete sul divano. Questa sera parliamo proprio delle canzoni che facevano cominciare l'estate, allora non possiamo non parlare anche degli oggetti, dei riti. Una volta c'era proprio l'attesa del brano alla radio, la cassetta vergine pronta, il tasto rec, il rischio di perdere l'inizio, magari ritrovarsi il conduttore sopra proprio il ritornello. Poi sono arrivati i CD masterizzati, le compilation fatte per il mare, per l'auto. Oggi abbiamo le playlist modificabili, infinite, condivisibili in un attimo. Se volete raccontarmi il vostro supporto del cuore, quello che per voi significa ancora estate, 331 240 7878, oppure una mail a roberto@romanticaradio.it.

c'era qualcosa di profondamente romantico nel costruire una compilation estiva. Non le mettevi lì queste canzoni per caso, ecco, magari la prima a partire, la seconda per il mare, una per il rientro, una magari per il momento in cui magari saresti stato solo, una da ascoltare con gli amici. Le cassette avevano questo fascino così artigianale, registravi dalla radio, magari da un amico, scrivevi i titoli a mano, aspettavi il momento giusto per farle ascoltare in macchina, oppure sul mangianastri, i CD masterizzati più avanti, che hanno avuto anche un'altra energia, più ordine, più scelta, più precisione. Oggi tutto è più semplice, fai praticamente una playlist in pochi minuti, sposti, aggiungi, cancelli, condivisi, ed è una libertà bellissima. Però forse si è perso un po' la pazienza del gesto e forse un po' di romanticismo.

Una cassetta dalla radio era già metà della felicità, l'altra metà era sentirla in macchina il giorno dopo. Poi saluto Martino da Palermo. I CD masterizzati per l'estate erano quasi una dichiarazione di personalità. E aggiungo io d'amore, Giorgio da Genova, mi piace pensare che i ragazzi di oggi abbiano lo stesso bisogno, anche se usano strumenti diversi. Oggi abbiamo più scelta, più velocità, più filtri, ecco, però la funzione emotiva resta la stessa. Continuate a scrivermi. Questa sera proprio state restituendo una memoria sonora, piena di vita, e piena di ricordi.

mi è arrivata questa mail da Emma da Latina. Le canzoni dell'estate mi commuovono perché non mi riportano soltanto ad una stagione, mi riportano al modo in cui speravo in quella stagione. Ed è proprio così, le canzoni estive non ci ricordano soltanto ciò che è successo, ci ricordano ciò che pensavamo potesse succedere, la promessa, l'attesa, la disponibilità, magari il fatto che in estate si speri sempre un po' di più anche senza ammetterlo troppo. Forse è per questo, no, che certe canzoni fanno così male oppure così bene, perché dentro portano l'età in cui le abbiamo ascoltate. E quando una musica riesce a fare questo, allora non invecchia mai davvero.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa serata romantica, lì proveremo a proprio capire se le canzoni estive ci piacciono tanto per il loro ritmo, per i ritornelli, per il mare, oppure perché in fondo ci aiutano a ricordare una parte molto viva di noi proprio nel momento in cui l'estate ricomincia, perché ogni estate, ieri come oggi, ha avuto bisogno di una canzone per diventare davvero se stessa, e forse questo ci dice molto, ci dice che anche le stagioni, come gli amori e le amicizie, vogliono una voce, vogliono un suono che le annunci, le accompagni, le fissi, no? Magari nella nostra memoria. Tra poco torneremo proprio lì e anche nell'ultima ora insieme.

Abbiamo superato le 23, Roberto Malvagia con voi, le case si fanno più silenziose, certe canzoni tornano come se non fossero mai andate via davvero, magari siete a letto con la radio accesa oppure siete sul divano, vi è venuta in mente una canzone, una playlist. Questa sera su Romantic Radio stiamo parlando delle canzoni che facevano cominciare proprio l'estate, ma in fondo stiamo parlando anche di un'altra cosa, del modo in cui la musica ci dice che il tempo sta cambiando e anche noi con lui, proprio con il tempo. Se volete potete scrivermi 331 240 78 78, pure una mail a roberto@romanticaradio.it. raccontatemi la canzone che più di tutte vi fa sentire che l'estate è arrivata davvero.

Alla fine forse le canzoni dell'estate ci restano così addosso perché fanno una cosa molto semplice, danno forma a ciò che sentiamo quando il mondo si apre un po' di più. Ieri c'erano il jukebox, il festival bar, le cassette, le autoradio, i CD masterizzati, i pomeriggi in cui aspettavi, insomma quel brano alla radio. Quando finalmente arrivava sembrava sceglierti. Oggi ci sono queste playlist, le condivisioni istantanee, i video, i brevi video, la musica praticamente ovunque. Forse la differenza più grande è che ieri quella colonna sonora era più collettiva, tutti o quasi riconoscevano le stesse canzoni. Oggi ciascuno ha più facilmente il proprio percorso, però non per questo la musica conta di meno, conta soltanto in modo magari più personale, forse meno corale, ma non meno intenso. E allora sì, le canzoni che facevano cominciare l'estate ci mancano anche per questo, perché ci ricordano un tempo in cui il paese sembrava ballare, viaggiare, innamorarsi su un repertorio, ecco, musicale molto condivisibile.

0: ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

no, di far entrare una canzone nella stagione estiva e nella nostra vita. Voglio ricordarvi Romantica Night, tra poco dalla mezzanotte alle 3 del mattino con Alex Poli pronto ad accompagnarvi con melodie esclusive, poesie e narrazioni capaci di arrivare, e così, dritte al cuore.

In questo venerdì non abbiamo parlato soltanto di brani estivi, abbiamo parlato di memoria, di attesa, di desiderio, di quell'istante quasi magico in cui una canzone non è più solo bella, ma diventa il posto in cui una stagione si riconosce, una spiaggia, una macchina, una notte, un volto, una piazza, un motorino. Ecco, tutto questo spesso torna attraverso magari un ritornello, un refrain, come si dice, magari ti è tornato in mente un'estate, una strada, una radio. Ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono anche a ricordarci bene che la musica, ecco, quanto sappia custodire ciò che noi non siamo riusciti a tenere in nessun altro modo. E la musica fa proprio questo. Da Roberto Malvagia è tutto, Alex Pori tra poco, Romantica Night, dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto lunedì sera alle 21, sempre qui, su Romantica Radio.

0: ufficialmente si apre il weekend. Un sabato che vi farà emozionare con la musica di Romantica Night. Siete pronti a sognare con me? Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo, sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.
1: Mai ti parlassero di me. Chi lo sa se in fondo a te troverai un sorriso per

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: qui che non offre.
1: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
2: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: parlare ancora di ascoltami, cose.
1: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
2: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.